0: bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Hey yo. Nicky Jam, Steve Aoki. Yeah. Vamos a darle a esto.

0: bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Conexa con la GONS por el 93.5 FM.